la seconda sarà l'una che la rita, sì sì, quel capello con le piume che la rita, sì sì, senti 1900, travestito l'800.

trascinandolo via. E qualcuno cantava fuori nella corsia. Si inseguivano pali, contadini e città. Lui sfogliava i giornali.

0: Music in memory of our good friend Amalia Plantone from our good friend Ornella Fetti, right here on Italian Carousel, taking us up to Sicilian Folklore, another popular feature that we do every week here on Italian Carousel, this one with the support of Salvatore's Old Fashioned Pizzeria.
1: Tu mi dici, caro compare, di lasciare il mio paese e di venire in America, dove il lavoro è già pronto per me e il pane non manca. Ma io questo passo non lo faccio né ora né mai. Non lascerò mai la Sicilia, dove sono nato e dove voglio restare fino all'ultimo giorno della mia vita.
0: Sicilian Folklore, Tony Santagata.